0: prossima.
1: Amore,
2: Ale, Ale, alla morita rock. A dinga la habirnia, ma presenti pa da flickene.
1: A dinga, a fiat.
2: A slang ya.